senti in casa, 5 di sera, tempo scaduto, si alza come c'è venuto, nervi asciugati, metallo in bocca, mette il giaccone già nell'angolo di sotto, al bar biliardi, raduno.

Il treno è arrivato una mattina col fumo nero della notte prima. La sirena e il richiamo attirato e tutto il paese giù si è buttato. Per primo è partito lo stracciato da quella casa sua nera di fumo. E infine se n'è andato Mandarino con tutte le sementi del magazzino. Quelli del castello sono scesi uniti a quelli della pagliaia. E tutta la vallata se n'è andata e neanche una gallina l'hanno lasciata. Il paese se n'è andato una mattina senza un avviso, senza cartolina. Come una mandria buttati fuori, uomini, cani, sorelle e fiori. Come una mandria buttati fuori, uomini, cani, sorelle e fiori. Le loro chiacchiere le hanno inchiodati sulle bocche mute delle porte chiuse e le finestre abbandonate come occhi neri sono restate. Il sonnoso è arrivato in ritardo, per ultimo ha gettato indietro lo sguardo. Poi con la valigia ha fermato il treno, fermi aspettatemi se non mi meno. E così se n'è andato Tavolone, che lo faceva sul tavolaggio. Con Peppe Nacca, Breccia e Piscone se ne sono partiti tutti sotto braccio. Pure il diavolo hanno preso le maciare, l'hanno preso e avvolto nel grembiale. E col demonio così ingarbugliato l'arco degli zingari hanno lasciato.

hanno lasciato i rami ritorti, la luna nuova e le croci dei morti, i campi anneriti e le masserie, tutto si è preso la ferrovia. Una scanata rotonda di pane, Vituccio in braccio se l'è portata, poi tutta se l'è tutta abbracciata e per una settimana se l'è mangiata. E tutta se l'è tutta abbracciata e per una settimana se l'è mangiata. Come una rosa, come una spina, come una fortuna, come una rovina. Quello che avevo ora se n'è andato, quello che viene non è trovato. E se la vita mi viene addosso con questo treno, così la pena, così com'ero, restar non posso. Quello che sono mi porto addosso, quello che sono mi porto.

arrivato una mattina come un uccello dalla collina, sui binari aperto le ali e dentro il petto se li è portati. E lontano, lontano all'orizzonte, uno schermo gli è apparso lontano di fronte. E tremava di luce e bagliore la visione del grande televisore. E lontani l'inghiottiva lontani come il conforto dell'ultimo porto. E lontani gli vegliava dall'aia la canizie della vecchiaia. E lontani gli vegliava dall'aia la canizie della vecchiaia.

Dimmi Tiresia, dal regno dove mai nessuno si è recato, versami il sangue, scavami un botro, un buco per sbirciare tra il mio destino e il fato. Bevi il mio sangue che porti alla memoria la coscienza di chi ero e sono stato.

quali stratagemmi dovrò ordire, in quale forma mi dovrò nascondere. Dimmi, Tiresia.

di compiersi e poi non esser più creduto dai compagni, soltanto dai segni nei sogni. Dimmi Tiresia, togli la sete, conoscilo e poi scordalo, bevi di questo lete, conoscilo e poi scordalo, la conoscenza è niente senza fede, conoscilo e poi scordalo, la conoscenza è niente senza fede.

dalla parte di sotto, senza colletto, senza la scrima, senza il riguardo delle bambine. Dalla parte di spessotto, il tè di ieri riscaldato alle 8, i compiti fatti in cucina nella luce bassa della sera prima. Dalla parte di spessotto, con la palla dentro il canotto, col doppio fondo nella giacchetta e col grembiule, senza il fiocco. Timorati del domani, timorati dello sbocco, siamo dalla parte di spessotto. Siamo la stirpe di Zoquastro, i perenni votati all'impiastro, sulla stufa asciugano inchiostro dei fogli caduti nel fosso salmastro. Dalla parte della colletta, dell'acqua riusata nella vaschetta, il

Davide, siamo per Golia. Non per Davide la sua scriba, non per i primi anche alla dottrina. Con il tarlo dentro all'orecchia, la flanellosi che ci mangia.

Dove vanno a finire i calzini quando perdono i loro vicini? Dove vanno a finire beati i perduti con quelli spaiati, quelli a righe mischiati con quelli a pua? Dove vanno nessuno lo sa. Dove va chi rimane smarrito in un'alba d'albergo scordato, chi è restato impigliato in un letto, chi ha trovato richiuso il cassetto, chi si butta alla cieca nel mucchio della biancheria?

chi non ha mai trovato il compagno, fabbricato soltanto nel sogno, chi si è lasciato cadere sul fondo, chi non ha mai trovato il ritorno, chi ha inseguito testardo un rattoppo, chi si è fatto trovare sul fatto, chi ha abusato di napisanno di cloritina, chi si è sfatto con la candeggina nel paradiso dei calzini.

mai si ritirò. Un filo lungo come la notte gli filarono lungo le grotte come la paglia dello stranicio, glielo stesero vico a vico, lo passarono a tutte le porte, il filo della vascia morto.

Lo stranicio che il riso arraglia sporca la zitta con la paglia. Se prima commesso sbaglio, se prima commesso errore, se qualcuno li si è voluto, se qualcuno li c'è passato, se qualcuno già si è fregato il piatto sul letto consato. Ma malo servizio, invece che paglia, stesero il filo che la che si taglia. Le parti masciate.